Chain tipo rock. Chain tipo crack. Chain tipo rock. Che tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi da spiaggia.

mai dato tu. Sai, mia cara, possiede una virtù. Ha il calore che tu davi a me e mi illudo di stare in braccio a te. Il pullover accarezzo sé, verso sera ho nostalgia di te. Ha il profumo che portavi tu. Chiudo gli occhi e non ti lascio più.

0: c'è tipo crack,
1: oh oh oh oh,
0: c'è tipo rock,
1: oh oh oh oh,
0: che tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi da spiaggia

Chain tipo crack. Chain tipo crack. Chain tipo rock. Che tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi da spiaggia.